0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: cartoline d'Italia. Leggevo che a Pisa il viaggio passa dalla tavola. Si conclude oggi il Festival del Viaggio, che quest'anno è dedicato al cibo. Ma guarda un po', qual è il sapore che ci riporta immediatamente a una vacanza? E anche questo potremmo, ecco, sollecitare. Su questo aspetto potremmo sollecitare voi ascoltatori, non solo il piatto di casa nostra, ma ho fatto un viaggio e ho provato cosa?
1: Questo piatto qui, beh, buono, mi piace anche questo, sai. Vuoi qualche messaggio, ascoltatore?
0: Pensavo stessi per partire per dirmi, guarda qui che lo so.
1: No.
0: Allora,
1: no, io no. Sto pensando, ma devo pensarci un attimo, perché devo capire, ne ho fatti pochi di viaggi, ne ho fatti tanti.
0: Mamma mia, ragazzi, va bene, oggi diciamo è la giornata mondiale del turismo, anche per questo insomma, ci stiamo raccontando un po' di viaggi, vacanze, tour enogastronomici. Oggi per esempio finisce anche la festa della cultura in Valle d'Aosta, Plaisir de Culture, si chiama in francese, spero di pronunciarlo bene.
1: Plaisir de Culture.
0: Ecco, volevo fare anche la rebella. La francese, aspetta, ci riprovo. Plaisir de Culture chiude la sua edizione legata alle giornate europee del patrimonio. C'è un castello, un museo, una passeggiata che insomma vanno fatte. E quindi anche noi andiamo per castelli oggi. Sì, sì.
1: Ecco, questa è una cosa che a me ha sempre affascinato: visitare i castelli. Quanto mi
0: Poi,
1: piace.
0: Ragazzi, scoperta sconvolgente. Prima un ascoltatore invece ci parlava a proposito dei piatti della tradizione del pesto alla trapanese e ci dicono.
2: Ho sentito poco fa qualcuno che parlava del pesto alla trapanese. Vi comunico che il pesto alla trapanese non esiste. Non esiste.
1: Oh,
2: si
1: non
2: chiama
1: esiste,
2: pasta con l'aglio pestato. Se lo volete dire in italiano, in dialetto, pasta con l'aglio pestato.
1: È come la carbonara vegetariana, ok? Ognuno ha il nome suo.
0: Vabbè, ragazzi, bello. Ha dato una notizia sconvolgente. Ero già pronto a fare il pesto alla trapanese questa domenica.

0: the Sarandi con Good Old Days su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. Buona domenica da Max.
1: E dalla Leti.
0: Dice, sì, ma quale Max? Siete in tre Max, è vero?
1: Ce n'è
0: sì,
1: uno, vero,
0: ce ne sono due di troppo, secondo me.
1: Ma, c'è Max Giannini, Max Vitale, ci sei tu.
0: Vorrei dire Max Giannini e Vitale, ne resterà soltanto uno. Highlander. Ne resterà soltanto uno di noi. Siamo in troppi. No, si scherza.
1: Vero.
0: Adoro, sono amici, quindi. Saluto, perché chi Max sei? Scrive l'ascoltatore, sono Max Pauli. Ciao a tutti, buona domenica. Come c'è la fantastica La Leti, che si chiama con l'articolo, ci
1: sì.
0: Vuole La Leti, solo Leti non va bene. Allora, tour gastronomico, grazie ai vostri racconti in questa domenica.
2: Il
0: vai.
2: Piatto tipico nostro di Tramonti in Costiera Amalfitana è la pizza integrale, riconosciuta in tutto il mondo.
0: Pizza integrale.
1: Pizza
2: buongiorno
1: integrale.
2: Radio Kiss Kiss da Crotone, la domenica mattina i braciol, le polpette di carne che vanno consumate tassativamente prima del pasto.
0: Ah sì?
2: Mi state facendo venire la fame.
0: Lo so, anche tu.
1: Sai, fammi capire la cosa, le braciole prima del pasto.
0: Sì, è un po' come quando vado a casa della mia mamma e fa le polpettine fritte, che sarebbero un secondo, ma noi ce le mangiamo prima, capito?
1: Come antipasto.
0: Leva ste mani! Leva ste mani!
1: Ah, in
0: capito?
1: Quel senso le mangiate prima.
0: Non dovremmo,
1: prima.
0: Ma ce le rubiamo, capito? Ecco. E quindi sarà così. L'hanno fatto a questo punto, se le rubo le mangiano prima, invece di secondo, diamogliele come antipasto. Sarà successo questo. La storia è questa, ne sono certo. Sono buonissime,
1: vero?
0: Capito? Le polpettine. Buongiorno.
3: Buongiorno da Kiss Kiss, Rafael da Veroli, provincia di Frosinone. Un nostro piatto tipico,
1: sì,
3: perché poi ce ne sono tanti, è il garofalato, accompagnato dalla ciambella veronana. Sarebbe pecora, bombette di pecora ripieni con chiodi di garofalo e fatti al sugo. Buonissimo.
1: Non mi piacciono tanti chiodi di garofalo.
0: Vabbè, tipo agnello sarà, appunto.
1: La pecora è buonissima.
0: Vabbè, brava.
4: Tipico della provincia di Bari: ocialled, acqua, pomodori, cipolla, origano e si inzuppava e si inzuppa il pane da fermo.
0: Capito? Sono un po' i piatti poveri di una volta, che poi sono diventati piatti anche abbastanza costosi se li vai a mangiare al ristorante, secondo me, no? Credo. È un po'. Noi vi parliamo da Roma, sì. Roma c'ha la storia legata alle tradizioni dei piatti poveri, se pensi carbonara,
1: certo.
0: La matriciana,
1: ma non tanto la carbonara,
0: matrice,
1: Io ti parlo soprattutto, che ne so, della pagliata, della coda alla vaccinara, ma anche il fegato, che adesso te lo fanno pagare veramente tanto, tutte cose costose. Prima erano tutti scarti che i macellai portavano a casa, quindi vendevano giustamente le bistecche buone, la carne buona, e tutto quello che era interiore era definito scarto e portavano a casa. Non è che se portavano a casa bistecca, capito?
0: La dovevano vendere.
1: No, certo.
0: E quindi mi chiedeva.
1: Però
0: poi...
1: ora costano veramente tanto, perché sono diventati piatti proprio tipici e te li fanno pagare.
0: Va bene, insomma, mi piace che sono dei piatti poveri, insomma, nascano veramente eccellenze dei territori. Ne parliamo ancora tra poco.

0: Chi schissa te che anche se devi fare un viaggio di 3 giorni, in valigia ci metti tutto l'armadio. Chi schissa te che ultimamente sono giorni stressanti, ti servirebbe un bel massaggio rilassante. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: devo concentrare a non riempirmi troppo questa domenica. Mi concentro. Vai, uniamo, cos'è? Pollice medio. Pensi sempre a mangiare. Mannaggia.
1: Ragazzi. Io sì, ho fame già. Deve essere onesta, veramente fame.
0: Ambrogio verto l'angorino. No, è proprio fame.
1: No, è proprio fame Ambrogio. Questa. Sai che sono sveglia dalle che erano le 5, quindi alle 11.25.
0: Noi abbiamo il fuso orario dei mattinieri con i quali torniamo domani. Ma intanto cartoline d'Italia. Allora, sì. Ho fatto riferimento qui su Kiss prima sulle polpette e sul fatto che c'è chi le mangia prima come antipasto, e raccontavo la mia storia. Che però noto che di molti, senti.
2: Ciao Lady, ciao. Mi hai ricordato quando ero piccolo io. Così era. Tuttora adesso mia moglie, polpettine fritte come secondo, ma ce le mangiamo tutti. Ciao. Max,
0: ciao, vedi.
1: Tu però lo fece da piccolo, Max lo fa ancora adesso.
0: Ma lui ha detto ancora oggi lo fa con la moglie. No, vedi. Parentesi sulle polpette, rubare. Vai. Le polpette. Qualcuno ci dice che fa bene anche dal punto di vista alimentare.
3: Mangiare la carne o un secondo prima fa bene pure alla salute, quindi non credo che sia soltanto una cosa occasionale. Ben venga rubare le polpette prima del pranzo.
1: Ok, ma motivo? Perché dovrebbe far bene prima
0: probabilmente
1: di
0: dice che noi mangiamo sempre prima la pasta e poi la carne. Forse allude al fatto, immagino, poi ce lo dirà lui, che sarebbe meglio iniziare con le proteine invece che con i carboidrati. Forse una questione alimentare, ce lo chiarirà magari con un altro messaggio.
1: Ma diciamo che arriva tutto.
0: Vabbè, sì, però magari, che ne so, va sotto, digerisci meglio, che ne so, poi ce lo spiegherà.
4: Io sono calabrese, ho un piatto proprio della nostra regione, sono le polpette di melanzane, veramente eccezionali.
1: Mi piacciono.
0: Trionfano le polpette.
1: Ma di melanzane sono buone.
0: Va bene, buona domenica, questa è Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. We'll be right back.

Kiss Kiss. Kiss Kiss. You got me kissing the phone. La musica più bella.

0: incredibile canzone di Alex Warren su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. C'è poco da fare la domenica, viaggio, divertimento, parenti, amici, pranzo,
1: cibo,
0: fuori,
1: pranzo,
0: e soprattutto cibo.
1: Sì,
0: a Gorizia
1: sì.
0: Si mangia attraversando il mondo, ci segnala Angelo da Gorizia. Ultimo giorno di gusti di frontiera, ragazzi, il centro ospita i borghi gastronomici, specialità da tanti paesi. Si mangia ovunque in pratica.
1: Sì. Oggi strascinati con puparulo. Crusco, sì, puparulo, crusco mollica e pecorino e agnello con patate. Ottavio da Potenza.
0: Quindi passiamo da Gorizia.
1: Che ne dite Potenza di una buona polenta concia e spezzatino di selvaggina guardando le montagne più alte d'Europa? Michela dalla Valle d'Aosta.
0: Che
1: bella immagine.
0: Abbiamo parlato prima della Valle d'Aosta, no? Che aspetta, com'è che si chiama? Ah, Le Plaisir de Couture.
1: Sì, poi a Pertosa, famosa per le fantastiche grotte. Ci sono vari piatti, ma quello che è più buono sono i cavatelli fatti a mano col sugo antico, fatto con sugo di pomodoro con all'interno salsiccia stagionata, cipolle intere, patate intere fatte prima soffriggere e poi calate nel sugo con una cottura di circa 3 ore. Mario,
0: anche la mia compagna c'ha il sugo antico conservato nel surgelatore da mesi.
1: Ma io non lo so, magari.
0: Non lo mangerò mai.
1: Ma non è vero, guarda, quindi vabbè.
0: Il sugo antico, ragazzi,
1: mamma mia.
0: Solo il nome mi fa impressione. Quanti anni avrà dentro al surgelatore tuo?
1: Ma non ce l'ho!
0: Canzone nuova di settembre su Radio Kiss Kiss, Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso. Ma rimaniamo fermi.

0: Settembre, la canzone nuova è da Stanio Kiss Lentigini su Radio Kiss Kiss con Max e Valentino. Qua si accendono anche diatribe.
1: Sì.
0: Sui piatti, le cose da mangiare, meglio mangiare il secondo, ci diceva un ascoltatore, presumo sia un medico, un dietologo, non lo so, poi non ce l'ha detto, però aggiunge.
2: Sì, sì, aiuta il senso di sazietà e soprattutto aumenta il controllo della glicemia.
0: Quindi mangiare prima il secondo del sì. primo aiuterebbe in questo senso, ma c'è chi dice...
3: Volevo dirvi che non è vera questa cosa che mangiare prima la carne o il secondo piatto fa meglio alla salute. Solo in determinati casi patologici, come ad esempio la malnutrizione, è consigliato mangiare prima il secondo piatto proteico per una serie di questioni che non so qui.
0: Solo in caso di malnutrizione, dice lei. Quindi io metterei a confronto il primo ascoltatore con l'ascoltatrice e troviamo l'accordo. È come quando tu vai dal medico, poi vai da un altro e ti dice cose completamente diverse dal primo.
1: Sarà
0: perché poi ognuno ha le sue esperienze.
1: Lo stomaco è quello, io mangio tutto, ma qual è il problema? Comunque, che ne dite ravioli di ricotta fatti in casa con sugo antico fatto a giugno 2026 e salsiccia cotta nello stesso sugo?
0: Come sugo antico giugno 2026?
1: Bartolo da sci.
0: Ma no, Bartolo, fa male, ti viene un po' d'acidità di stomaco. Dove hai preso sto sugo?
1: È stato fatto a giugno 2026.
0: Vabbè, ma credo avrà fatto la conserva di pomodori.
1: Però la salsiccia è cotta nello stesso sugo.
0: È vero che oggi vendono i sughi pronti che avranno fatto mesi prima.
1: Appunto, cioè, allora qual è il tuo problema?
0: No, raga, io non gliela posso fare con i sughi vecchi, dai.
1: Ma non
0: ne parliamo tra poco, dai.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
9: Kiss, kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Kiss, kiss.
11: Almost all.

0: Kiss Kiss in cartolina in Italia con Max Poli e la Leti.
1: Sì.
0: Andiamo a Gonnesa. Vai, sei pronta, Leti?
1: Sì, Gonnesa sì.
0: Lo so che ti piace Gonnesa.
2: Sono Oscar da Gonnesa. Parlando di piatti poveri o di piatti tradizionali, nella mia zona abbiamo Sumo Stazzeddo, che è un pane tipico con il pomodoro fresco, l'aglio e il basilico, e nasce proprio come un piatto per dar da mangiare comunque le persone più povere, nasce ad Iglesias e poi diventa un pane tradizionale.
0: Oh, ragazzi, volevo dire a tutti i gonnesini che la Leti era una di voi, ho detto tutto, la Leti era gonnesina.
1: Vabbè, allora, qui a Liverpool il
0: orgogliosa
1: piatto tipico, sono orgogliosa,
0: certo.
1: Non ero orgogliosa della persona che aveva a fianco, ma
0: ero perché?
1: Orgogliosa di...
0: è tanto simpatico il tuo ex
1: sì.
0: marito,
1: oh, come no,
0: non è vero, vai, poi,
1: un picchietto, vabbè. Qui a Liverpool il piatto tipico è lo scuse. È uno stufato a base di agnello e un manzo, patate, carote e cipolle. Deriva dal lobboscouse, un piatto portato dai marinai nord europei nei secoli passati. Pensa che ha dato il nome Scousers agli abitanti di Liverpool. Viene servito caldo e spesso accompagnato anche da pane croccante.
0: La Leti, qua dicono che tu puoi mangiare tutto.
3: La Leti, tu non hai bisogno di mangiare prima il secondo e poi la pasta, perché tu puoi mangiare quello che vuoi, che sei una magrissima.
0: La smilza.
4: Francesco dall'Elba.
1: Ciao.
4: Nessun medico può negare il fatto che i carboidrati fanno schizzare su i valori come la glicemia, soprattutto per chi soffre di diabete, mentre i secondi piatti tipo carne, pesce, sì, che sono proteici, se non accompagnati logicamente da pane, tengono basso la glicemia, e questo è un dato di fatto che nessun medico può negare.
0: Ecco, Peri, a ma proposito dello scontro prima tra, ma scontro, il confronto tra due ascoltatori, una dietista e l'altro che è un medico, insomma, sarebbe sempre meglio, abbiamo detto semplicemente, io mi rubavo le polpettine lo faccio ancora quando le fa mia madre, non si mangia prima il secondo del primo, da qui è nata la storia, che molti dicono no, meglio mangiare prima il secondo che fa bene, c'è chi dice no. Vabbè, ne usciamo tra poco, dai, con gli ultimi messaggi su Radio Kiss Kiss.

0: abbiamo fatto un po' noi, abbiamo girato il mondo grazie alle vostre storie, l'Italia in particolar modo, però siamo stati anche in Svizzera, ci avete raccontato anche qualcosa dal Regno Unito, da Liverpool, il nostro ascoltatore, un nostro ascoltatore appunto che si trova lì per lavoro e mi piace che sia acceso questo confronto tra chi sostiene che è corretto mangiare prima il secondo e poi il primo, perché meglio mettere prima giù le proteine e poi i carboidrati, e ne è nata una discussione, ragazzi, veramente.
1: Ma sì, vedi, 5 milioni di anni fa non c'erano grano, non c'era grano cereale, solo di proteine ci nutrivamo, proteine e frutta. Penso che sia l'ascoltatore o l'ascoltatrice di prima che ha mandato il vocale.
0: Possiamo fare la dieta preistorica.
1: Sì. In Spagna mangiano prima frutti e contorni, poi partono con i primi e secondi. Mauro.
0: Va bene, dai.
1: Poi oggi paccheri al sugo di pesce, spada e seppio in umido, falanghina frizzante per chiudere cheesecake. Enzo.
0: C'è sta tutto. Abbiamo anche un medico che vuole dire la sua sul primo, secondo.
2: Quello che ha detto l'ascoltatore di prima sulla glicemia, che schizza e come una bella, non è assolutamente vero. Io sono un medico e non è così. C'è un procedimento da seguire.
0: Lo dicevo prima, nel senso che c'è poco da fare, cioè puoi sentire un nutrizionista, un dietologo, un medico, che ti dicono cose diverse, ognuno ha la sua teoria, la sua scuola, però ci sarà qualcosa che mette in comune la scienza, tutti d'accordo. Non lo so, poi.
3: Ciao mattinieri! Ciao. Io per pranzo oggi qui a Milano un buon risotto allo zafferano con l'osso buco. Animo!
1: Quanto mi piace l'osso buco e il risotto
0: capito. Vabbè. Ragazzi, ci avete fatto fare un giro praticamente d'Italia ed oltre con le vostre storie enogastronomiche per questa domenica. Torniamo in onda domani tra le 5 e le 7 con i mattinieri, perché si alza molto presto al mattino. Adesso noi andiamo via, ma ci sono Marta e Benny dal lungomare Caracciolo, Napoli, dove ci sono le regate dell'American Scap. Vi racconteranno tutto quello che accade anche in diretta su Kiss Kiss TV. Insomma, ragazzi, c'è tanto da vedere, da ascoltare ancora qui su Radio Kiss Kiss. Andiamo via, va?
1: Si è fatta una certa.
0: Si è fatta una certa.
1: Andate a comprare l'osso buco.
0: L'osso buco è a comprare. Sì. Oh. Vabbè, ma non ha una cottura lunga, ce la fa.
1: Tutti stanchi. Ma che mi stanco, ma che ho fame.
0: Veramente tutto. A domani mattina, dicevo, con i mattinieri. Invece domenica prossima con Cartolina d'Italia, sempre tra le 9 e mezzogiorno. Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, 1987, Smooth Criminal di Michael Jackson. Che bella. Molto. Ora provo a fare il moonwalk, quel passetto, sai, ci provo. Da Max e Laletti, ottimo weekend e Kiss Kiss a tutti.

0: Bravo!
1: Michael Jackson, Gunsmoke, Criminal del 1987, il nostro History Kiss.
2: E adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
3: Un saluto e bentrovati. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade, lo riporta l'osservatorio del Ministero dell'Interno. Intanto a domani al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso da Eni. Per la benzina 1,99 euro, per il gasolio 2,19 euro. Una buona notizia per i consumatori, che però ha spiazzato il mercato della distribuzione. Secondo la Federazione dei Gestori di Impianti, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. Sono circa 150.000 i fedeli presenti alla messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes celebrata da Papa Leone. Si terrà invece alle 18, uno dei momenti più attesi di questo viaggio in Francia del pontefice, l'incontro privato con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Si terrà al palazzo vescovile della cittadina francese e sarà a porte chiuse. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, è missione umanitaria a Mosca, affidatagli da Papa Francesco e confermata da Leone XIV. Domani, martedì e mercoledì si terranno incontri con funzionari russi, annuncia Zuppi. Mi è stato ordinato di sostenere gli sforzi delle parti per affrontare le questioni dei bambini evacuati dalle zone di guerra, fino agli scambi di prigionieri e ai problemi dei civili derivanti dal conflitto, ha detto l'inviato. OpenAI ferma l'addestramento dei suoi recenti modelli di intelligenza artificiale per crescenti denunce di agenti che hanno agito incontrollatamente. Stop a poche ore dall'ammissione della società statunitense di altri incidenti dei suoi agenti a caccia di dati su siti web governativi, andando oltre quanto richiesto. Tentarono di violare il sito del Dipartimento di Istruzione ed entrarono in quello che controlla la borsa statunitense. I test riprenderanno con più misure di sicurezza. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni evacuate nell'area di Walford, vicino a una base aerea nel Regno Unito, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi. Una squadra specializzata di artificieri dell'esercito è sul posto e sta esaminando diversi veicoli. I residenti evacuati sono stati trasferiti in un vicino centro ricreativo. Ancora cronaca, ci sarebbe un gesto vendicativo alla base dell'investimento del bimbo di 5 anni avvenuto nella serata di ieri a Torino. Alla guida dell'auto c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo, per la quale è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio. Mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire in dei dettagli le tensioni, i pregressi rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è ricoverato alla Regina Margherita per un trauma toracico e addominale. La prognosi è riservata. Lo sport, calcio, l'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia in programma domani alle 20:45. 10 azzurri non partiranno per la trasferta e resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico. Tra loro Barella e Maldini. A questi si aggiunge Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio e farà ritorno a casa. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
1: Buongiorno a tutti da Marta e Benny, in diretta come sempre la domenica fino alle 15 con Non è domenica senza Kiss Kiss, domenica specialissima, Marta, direi.
2: Perché anche oggi siamo qui sul lungomare di Napoli, siamo per raccontarvi chiaramente quello che accadrà all'interno della finalissima delle gare preliminari dell'America's Cup.
1: Sì, diciamo che Luna Rossa in questo momento è al primo posto, al secondo New Zealand. Che sono i campioni uscenti, al terzo posto gli svizzeri di Alinghi. Oggi le ultime due regate e poi la finalissima con solo due imbarcazioni, che decreterà poi

Alone con Jelly Roll, questa è Losers, siete su Radio Kiss Kiss, siete sempre i benvenuti. Il pezzo si chiama Losers, ma non ci sono perdenti, ma solo vincitori qui in Italia questa domenica pomeriggio, grazie alle prodezze di Luna Rossa. Siete con Stefano Piccirillo ancora per un'ora, fino alle ore 18, lo spettacolo di Luna Rossa, lo spettacolo del pubblico qui nella meravigliosa Napoli, ma anche ad Asiago, che segue Radio Kiss Kiss grazie al ritorno. La domenica pomeriggio siamo abituati anche alla call to action, sto tornando da altri 47 490 0042. Devo dare un abbraccio a Chiara, Aurora, Annalisa, Alberto e Alessandro, anche loro scrivono grande, giustamente, Luna Rossa. E poi le sorprese non finiscono qui in questa domenica.

domenica pomeriggio, anche grazie a quelle che sono le vostre riflessioni, i vostri sorrisi. E Alfa e Gigi D'Alessio mettono insieme il mare, che è stato grande protagonista di questa 4 giorni tra 2 città nello specifico, che sono Genova e Napoli.

0: Se Alfa e Gigi D'Alessio hanno fatto quest'unione meravigliosa tra Genova e Napoli, una donna che unisce i mari, signori, a Radio Kiss Kiss e Adriana, ciao.
1: I mari e le vele al vento.
0: Benvenuta.
1: Grazie Stefano, qui è un'atmosfera meravigliosa, come facciamo a raccontarla bene a chi non c'è?
0: Beh, con i sorrisi di tante persone che attraverso l'ascolto prendono tutto ciò che raccontiamo di questo meraviglioso pubblico che è davanti a noi in questa postazione.
1: Allora, noi siamo veramente nel cuore della città di Napoli, lungomare Caracciolo, sono contenta di essere qua. Poi stasera ci sarà un evento conclusivo con i The Colors, quindi
0: wow,
1: sarò sul palco, esatto, quindi la giornata è appena cominciata.
0: È vero, una domenica lunghissima, anche perché le giornate fortunatamente sono ancora belle lunghe, vi fate un bel tramonto qui, poi il palco,
1: beh,
0: poi Adriana, cosa vuoi di più? Scusa.
1: Ho organizzato tutto, non esistono più le mezze stagioni.
0: Si stava meglio quando si stava
1: quando
0: peggio.
1: Si stava peggio, questo possiamo dirlo. Però dai, Stefano, è davvero un privilegio essere qua a raccontare quello che sta accadendo nella città di Napoli, che ancora una volta diventa la scena internazionale dello sport, ma di un evento così importante come l'American Cup.
0: Poi Luna Rossa ha vinto, quindi insomma bisogna celebrarla.
1: Che
0: Adriana, un abbraccio, a domattina per gli ascoltatori del Pippo Pelo Show.
1: A domattina tra le 7 e le 9 sempre con il Pippo Pelo Show, l'appuntamento resta invariato anche in TV, per cui grazie, seguite tutto anche attraverso i social di Radio Kiss Kiss.
0: Ciao Adri,
1: e poi seguite Steve.
0: Ciao da Steven, ciao.

0: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss,

che non si dimentica neanche quest'ultimo singolo della fantastica Elisa, l'arte del kintsugi. Oltre a essere una canzone, un vero e proprio tutorial su come mettere a posto le cicatrici, valorizzarle con l'oro per tenerle con sé ma non più rimpiangere dei momenti che hanno caratterizzato negativamente la vostra vita. È davvero un bel suggerimento. Questa è Radio Kiss Kiss e questa sera torna ancora la Nations League per gli appassionati di calcio internazionale. Ieri spettacolo tra Inghilterra e Spagna, i nuovi campioni del mondo hanno vinto anche a Wembley contro l'Inghilterra di Harry Kane. Yamal sugli scudi con dei colpi di tacco davvero mirabolanti, ha fatto spettacolo il fenomeno del Barcellona. Questa sera scendono in campo Norvegia e Portogallo, è un po' un incrocio generazionale, l'ennesimo che presenta la manifestazione della Nations League tra CR7, Cristiano Ronaldo per il Portogallo e Haaland della Norvegia. Si gioca anche Germania-Grecia, mentre più tardi, nel tardo pomeriggio, Serbia-Olanda e Danimarca-Galles, aspettando invece gli azzurri domani impegnati in Turchia. Come abbiamo preannunciato all'interno di O2 il weekend, abbiamo avuto anche i nuovi convocati di Roberto Mancini, che ha lasciato 10 dei titolari a casa per fare davvero una sorta di refresh nella partita di domani. Saremo a vedere quindi tante novità. Colvin Harris, il producer più pagato del mondo, con una giovanissima Dua Lipa e One Kiss.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Favolosa come luna rossa, canzone dedicata alla parte del fenomeno Mick nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Do un abbraccio anche a Nanni da Trapani, gli amici che ci seguono in radio anche sul 158 del digitale terrestre Kiss Kiss TV, per questo preliminare che ha visto trionfare luna rossa nella America's Cup 2026. Intanto la Rod Laver Cup, un'altra grande manifestazione che si è tenuta a Londra per il grande tennis. Il punto decisivo per il Team Europe è andato a Sasha Zverev, che ha battuto Lerner Tin 2-7, 7-6, 6-3. Questo è il punteggio che permette al gruppo allenato dal mitico Yannick Noah di sconfiggere quello di André Agassi. Il resto del mondo, tanto per intenderci, abbiamo parlato anche delle condizioni di Sinner in questo fine settimana, che non giocherà il torneo di Pechino, mentre tornerà molto probabilmente per il Master 1000 di Shanghai, nello swing asiatico, terra che viene conosciuta spesso e volentieri grazie ai live portati lì da Chris Martin e dai Coldplay, che parlano della specie umana, humankind.

Humankind, i Coldplay, quando a Trafalgar Square qualche giorno fa Chris Martin ha cantato con un busker, ancora una volta includendo tutta l'umanità possibile e immaginabile, che non solo canta i Coldplay ma che lo avvicina e lui di un'empatia neanche a parlarne. Quando il rap di provincia diventa invece un fenomeno culturale in tutta la penisola, l'appuntamento è dedicato alle nostre novità con 22 Simba, nuova canzone per lui prima del tour autunnale, ne vale la pena.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Chissà se il caldo sarà protagonista ancora dei prossimi giorni, l'ennesima ondata con temperature più miti rispetto al cuore del mese di agosto. Tutto questo lo scopriamo con il meteo.it, Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, inizio di settimana in compagnia di un robusto campo anticiclonico, tempo stabile quasi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, davvero poche nubi sull'Italia, clima gradevole e ventilazione debole. In giornata stabilità diffusa e ampio soleggiamento, qualche nube in più con possibili rovesci solo nelle aree interne della Sicilia orientale. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
3: Portami a casa, kiss kiss.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss kiss.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss kiss.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss

Questa è Radio Kiss Kiss, ancora qualche minuto in diretta dal lungomare Caracciolo. C'è stata l'onda azzurra dei tifosi sotto i maxi schermi e quelli che hanno avuto la possibilità di vedere proprio direttamente dal lungomare le imprese di Luna Rossa, che ha conquistato le regate preliminari di questi quattro giorni assolutamente fantastici, giorni da non perdere neanche su Radio Kiss Kiss. Grandi eventi e minuto dopo minuto attenzionateci in modo particolare in questi giorni, in queste settimane, perché stiamo regalando anche la t-shirt ufficiale dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, selezionando tutti i WhatsApp al 347 490 0042. Ancora presto per il tramonto, fortunatamente, ma c'è una canzone meravigliosa che mette la vibe giusta soprattutto per i viaggi di ritorno dal weekend di questa domenica pomeriggio. Spesso abbiamo identificato le canzoni degli Uberphonic come colonna sonora di film imperdibili. In realtà il loro mood musicale è proprio scrivere per il cinema ma senza fare colonne sonore. Questa del 2011 si chiama Anger Never Dies.

Geolie Achille Lauro, per noi duetto tanto atteso e finalmente già un grande successo. È stata un'avventura meravigliosa grazie alla squadra di Radio Kiss Kiss, poi più che una ciliegina sulla torta, la torta è la vittoria di Luna Rossa in queste gare preliminari. Migliaia di ascoltatori di Radio Kiss Kiss che hanno riempito il lungomare, grazie davvero simbolicamente a quelli che sono ancora qui fuori. Un lavoro di squadra con Valentina, con Federica, con Nicola, con Ugo, con Danilo, con Alfonso, con Marta, con Adriana, ma sono soltanto alcuni dei nomi, e dalla regia, dallo studio centrale, con Roberta, con Giuseppe D'Amelia, con Paolo Scione, con Antonio Riace, insomma tutti quelli che hanno collaborato a questo grandissimo evento dell'America's Cup. Grazie davvero a tutti voi, edizione speciale che porterò nel cuore di Io, Tu e il Weekend, salutando gli amici del 158 di Kiss Kiss TV. Ci si ritrova domani sera alla radio dalle 21 alle 24 con Io, Tu e Kiss Kiss, perché facciamo la storia. E a proposito, un pezzettino di storia della musica arriva subito con il nostro History firmato Clash, la band di Top Rhythm, la band di Joe Strummer che fece la rivoluzione della musica punk, della quale ancora oggi si parla perché è una band musa ispiratrice di tante altre che ascoltiamo nell'attualità. Quando Londra faceva la sua chiamata, diceva al mondo musicale: beh, stiamo arrivando non solo con il punk ma con l'arrivo della new wave. London Calling 79 da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss, a

0: Un saluto e bentrovati. 5 persone sono state arrestate nei pressi della base RAF di Fairford, utilizzata dalle forze statunitensi nel Regno Unito, con l'accusa di aver trasportato esplosivi e preparato un possibile atto terroristico. I 5 erano stati inizialmente fermati per violazioni della legge sugli esplosivi. La vicenda è seguita ai massimi livelli istituzionali, con il primo ministro britannico Burnham costantemente informato sugli sviluppi. Nuovo bagno di folla per Papa Leone XIV in Francia. A Lourdes il pontefice ha presieduto la messa nella spianata del santuario di Nostra Signora davanti a circa 150.000 persone. Nel suo incontro con i vescovi francesi, Leone XIV ha richiamato l'attenzione sulla piaga degli abusi sui minori nel mondo ecclesiale, sottolineando la necessità di mantenere la massima vigilanza. La cronaca ci porta a Torino. Il tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere per le 3 persone coinvolte nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol. In carcere Mateus De Oliveira Morando, 26 anni, che ha confessato l'omicidio, Kate Buttig, 22 anni, e Nicole Formichetti, 47 anni, insegnante di italiano e inquilina dell'appartamento dove è stato trovato il corpo. Le 2 donne sono accusate di favoreggiamento e soppressione di cadavere. E restiamo a Torino, dove una 24enne avrebbe tentato di investire il suo ex al culmine di una lite, ma sulla traiettoria dell'auto è finito il figlio di 5 anni. La donna è poi fuggita senza prestare soccorso. Il bambino colpito dalla vettura è stato ricoverato d'urgenza con un grave trauma addominale. I carabinieri hanno rintracciato e fermato la 24enne accusata di tentato omicidio. Salgono 8 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sulla morte di Andrea Moretti, 22 anni, l'operaio edile abruzzese precipitato dal Colosseo nella notte tra il 22 e il 23 settembre mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Tra gli indagati anche il cognato del giovane, che quella notte era con lui, e il titolare della ditta che aveva ottenuto un subappalto su una parte di lavori. Iscritto nel registro degli indagati anche un terzo operaio che non si trovava al Colosseo, ma che, come il cognato di Moretti, aveva nell'azienda il ruolo di preposto alla sicurezza. L'inchiesta è per omicidio colposo. Scatta domani il tetto al prezzo dei carburanti voluto da Eni, 2,19 al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina. Il price cap resterà in vigore inizialmente per 30 giorni, con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. La misura potrebbe essere replicata anche da Socar attraverso la controllata italiana IP. Critiche dai gestori che attraverso Figisch segnalano il rischio di una possibile concorrenza sleale. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a salire sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale. Lo sport: vela, trionfo italiano a Napoli per Luna Rossa Senior. L'equipaggio ha conquistato la regata preliminare dominando le ultime 2 regate di flotta e battendo poi il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato così il successo ottenuto a maggio a Cagliari, ora lo sguardo è già all'America's Cup del prossimo anno, che si svolgerà ancora nelle acque di Napoli. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, kiss kiss a tutti.
1: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: 15 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ah, e se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss.
4: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss, kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.

0: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.